che scura era. O fegata gong, così in caldo. O fegata gong. O fegata gong. Oh, o fegata gong.

0: terra viva per i soldi ma per la mia vita! No, porco Dio!
1: Un, due, tre, qua! Perché? Deve imponere!